0: piaciuto, voglia, piaciuto?
1: Ti piaciuto?
2: Ma tu lo puoi fare, vedi?
1: Ma il primo è molto vero,
0: però che fenomeno che hai.